0: Mostrami un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vientene meco a casa, purché tu mi

0: Di molte facil lume s'avvicina, mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tedi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo veder se il lume già lontano.
1: Oh, come da costei liberarmi!

tutti tre. A pietà, signori, pietà, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà, dona giù.

0: dico niente.
1: Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro,
0: di dente scuro, non c'è riparo. La porta, il muro, lo illavo da quel lato, poi qui c'è l'altro.

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio.
2: E adesso?
0: Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo,
0: c'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
0: Leggi.

0: do la vendetta. Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, dei mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora...

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.